0: Eddy aurait dit Spacidia.
1: Ici RCFM. Ici.
0: Nous sommes avec Sampier Oumar, un jeune passionné d'histoire, de patrimoine originaire de cette région, engagé dans le milieu associatif. Sampier, salute.
2: Salute, Christophe.
0: Prima da padia settimana qui in Aleria, in de un logo storico, simbolico, quello di a Cave de Peille.
2: Esattamente, ci troviamo dunque oggi a Nanta Stusito importantissimo a livello della storia nostra, storia contemporanea di Agorsiga, perché di un luogo interessante e assai importante, di chi ci ha avuto forse qui l'evenimento più importante della storia contemporanea di Agorsiga. Allora, è un sito assai interessante e assai completo, perché ci ha avuto un travaglio di l'associo Valeria 75, che esiste da poi il 2014. Donc l'associo ha provato a sviluppare un progetto tanto memoriale che didattico. Da poi l'anno scorso ci ha avuto su sviluppo di una mostra che ci permette di imparare un po' di più la storia contemporanea di Agorsiga e l'origine di ciò che noi vogliamo chiamare un nazionalismo moderno. E in stesso tempo c'è dunque qualche elementi memoriali che sono qui veramente in omaggio a tutto questo periodo e saienti che si sono battuti per salvare qualcosa durante la seconda parte del XX secolo.
0: Siamo dunque vicino a Astra, Astra nazionale, di Geremo, territoriale, si sente e vittura ben inteso. Dunque, siamo parecchi banelli. Chi ci parla di storia, finalmente, di questi avvenimenti di 75?
2: Esattamente. Allora, questi panini, cioè sapere, che ricollano appena lontano, li è fatto a posto, era fatto per spiegare un contesto più generale. Dunque, partiamo dal XVIII secolo e c'è tutto un sviluppo che ci porta, infine, all'idea degli anni 60, degli anni 70, che sono state sviluppate dai militanti di Lepiga.
0: Allora, c'è una data simbolica ogni anno, dunque, a commemorazione.
2: E dopo il 2014 l'associo portata all'epica da Edmond Simeoni è stata creata per commemorare questa data qui. Allora lo scopo non era mica di fare una sorta di cerimonia d'ancien combattant, pas du tout, non era mica lo spirito, ma era piuttosto a trasmissione, ciò che era cercato era questa trasmissione ai generazioni future, ed è per questo che ci ha avuto donc questa mostra che è stata creata. E a volontà anche di mai smintigare gli avvenimenti, di per questo che ci sono tutti questi elementi memoriali, dunque una fresca e poi una stella che dà anche la sua storia propria.

0: Vianney d'or et d'étain sur RCFM. Uvino, tu es San Miguel et Nebarlemus, Ubiduku, Binchan sur Albertini.
1: Ici RCFM.
2: A Avine et Isetimbre, c'è una bianta qui dit pronta et segurta. Uvino, tu. Uvino, tu. Foeniculum vulgare, ugunishimua in corsiga. Cresce a canta estrae. In dei luoghi secchi a sulla nadi, e si riconosce che sono rende ranche, i soviori gialli, e sovronde vine, e soprattutto, i sovruvume anisadu. Ma u vinotiu, un sigolie mica solo a ueranu o de stadina. A vine i settembre, c'è una ada importante, San Michele. A San Michele, e u vintino e i settembre. E di a stu momento illanu, chi si buia goglie u vinotiu e esoranille. Dopo i soviori gialli l'estate, abbiamo a principio sica e i sovruti che noi diamo spesso ranelle di un dieno a madurità. Uvinotiu, cambia seconda stagione, di verano, puemu goglie e giovane vronde. D'estate piuttosto i viori freschi. E a avine l'estate, a un principio di l'audurno, puemu ridrua e ranelle. Uvinotiu, e assai a ubrado in da gugina gorsa. Ped agusto a ubesciu. O mettimo in de zuppe. E quei ranche di abbianta, si ne va genu di nu fasci chi mettimo a sica pesa o bradi più tardi. E un nu illusi i più gunisciudi, chi ci porta qualche settimana obu. A un tempo di e gastagne. Quando si va genu e gastagne ulide e o allotte, si mettono i fasci i vinotiu in dell'acqua ghi bolle. O vinotiu da o agusia e gastagne uso bruvume e uso usto particolare. L'asso giù tra un vino tu e gastagne un lide fa geberte di luzi draizunali. L'asso giù tra un vino tu e gastagne un lide fa geberte di luzi draizunali gunisciuti in Corsica. E anco, altro in un mediterraneo, si ridrò a sta maniera di mettere direttamente renderon che i vino tu in dell'acqua di e gastagne. Un vino tu è gunisciuto in un per la digestione. E soranelle, ponu e se ubrade in tisana, dopo aver mangiato. Così, coglie u vino tu pe San Michele, un bolemica di a ubrare lo subito. Si goglie a stu momento, si va gesica e si dane. Così, u ostro vino tu è di già pronto quando un dieranu e gastagne. Bagetti viuridi.
0: Bagetti viuridi, Vincenzo Albertini, usabadu e aumeniga nanta RCFM. Gapog ou Stéphane Bern, Sarah Kounoï, voyage dans le temps, Sarah Diusudo Bourou pour Horizonte, Una Ulte Ibiu.

0: Boulereb, l'arcou, gilant, tertiefem, mais qui bouleï, ingrenda, ben, m'a demandé à souber de nous, tridilou, chicou, Marie-Elisabeth Ferrandini.
1: Ici RCFM. Ici.
2: Salude, salude. Tideli sisante a spesu si ingrenda, adu. Ma qui bouleï, ingrenda, per i tideli. Oggi ne parlem, cu Anna Aurelia.
3: Di appena duro, perché passiamo di più grande glass e di più in più duro, dunque. Ma dopo diventi parà, perché dopo sceglio di mestiere, e io mi mestiere vuole essere maestra, di un posso mica aspettare di essere grande. Per esempio, mi parlo fa violino, qui sono entrato e fa violino, dopo mi sbroglio solo per fare un violino. Che vado a una diva la telu cugina pratica lingua, ma dici qua che la diva c'è un chimica e vado a una diva lui e si uvaggio, dopo si fa cugina sola. Poi andare fuori sola con i tuoi amici, e per esempio andare a vista, andare a promenare, vai ti trovi un innamorato, dopo fai un ciuccio, poi derso, sai ben amico.
2: Ma c'è le canton che profita di azo di Zeline, perché essere grande, c'è un travaglione.
3: C'è ben d'essere grande, ma c'è di un grosso travaglio. Hai due giugni, tu andai a preparare la cucina, dopo andai, lavavo i vestiti, dopo andai, con già la camera. Ma c'è di un ben d'essere giugni, perché sono mica io che faccio la cucina, sei barrati, sono che hanno di più travaglio di noi. Io non posso giugare.
0: Kineben si Marie-Elisabeth Ferrandini, nostri zidelucci, ogni giorno, non terci FM.

S. Spadriato, Antone se ne è morto e poi a scuola alla nugliosa non c'era che tre zitti.

sue case con degli sopperturi. Mausoleo voltato nei suoi garabugli.

0: di novembre per una serie di concerti in Corsica, il 26 di novembre in Portivecchio dans la Salle Rouge, à Ajaccio le 27 au Théâtre Empire, Propriano le 28 novembre au Théâtre, Calvi aussi le 29, Calvi Balagne, et puis ils reviennent du côté de Bastia à l'Albor le 30 novembre en concert.
1: Faites plaisir, dédicacez une chanson au 04 95 32 22 22.
0: Et on accueille Daniel à Bastia, bonjour.
2: Mi saluto Valeria.
0: Salute, come hai detto a questa programmazione? È bella questa
2: mano. Ah, è un piacere, è un piacere. Siamo gli i più gassati del mondo.
0: Daniel, per voi, per noi tutti di nuovo, posso pensare di andare di l'alba.
2: Per la squadra, per voi e tutti i miei paesani amici. Ma c'è un affare, se posso dirla.
0: Sì.
2: Se io scelto questa canzone parecchio in paese quando passano davanti a questa stella questa pietra chiarata scritti i nomi di paesani non hanno manco coraggio di segnarsi
0: di che paese siede Daniele?
2: Meglio due paesi Arientoso e di Veneto e Corti
0: d'accordo allora.
2: E a parte di mammone siamo lì di lento.
0: E dunque faccio ghia ed è una grande famiglia questi.
2: Voilà, e perciò che voi ho scelto questa canzone e la so che sono tutte a sentire a radio.
0: Vabbè, Diana di l'Alba, Monumento. Sentimo,
2: di l'Alba.
0: Sentimo questa canzone, Daniel. Allez,
2: con piacere e buona giornata.
0: Buona giornata.

0: Saludem o grupo e po Maria e a tuta zova mia e emu da ridua Antone.
1: Faites plaisir, dédicacez une chanson au 04 95 32 22 22.
0: Antone, salude in matra.
2: Salude, moi.
0: Salude a voi. Eh beh, babè, insieme, in musica, ci campiamo stamane, quindi sempre, custi.
2: E poi lo sole si sta bene.
0: Allora, voi, Antone, in madre, rivenivo un'altra canta a Bublu Gorsu, anche se le muove di Giantesi, perché chi vi vogliamo va a piegge, come strage di Bustanigu, per quale?
2: Oui. E beh, per elli, per elli.
0: Per elli?
2: Per la sua elli, ed elli.
0: Bon. E di no per l'amighi, posso pensare?
2: Per l'amighi e per tutti, per agurci.
0: E per noi, allè.
2: E per tutti.
0: Allè, a sentimo sta canzone.
2: Ah, voglio piacere di sempre a Ustane, con la conta.
0: Vi ringraziamo, a beccia.
2: Noi non ci ho fatto, a beccia.

L'ideale, Stefan Gazalta, a uguale nous bensiem, au coup, sa canzone magnifica. Dans quelques instants, on va retrouver la petite Lili, Nazabelle, en nostra groniga. L'occasion impara a lingua gursa ino, quandula potentini, Lilina, giusto dopo, abonita il.

0: Bonnie Tyler. Allez, la petite Liline, si mon infine est dira Gault, on est dans la châtaigneraie le soir, c'est châtaigne rôtie à la cheminée.
1: Ici RCFM.
2: E cu gin castagne do bell'ultimo spriccio di aguiera di castagne con Lilina e uso a bone. Castagne in grada, ma ne verma sempre qualche una, in qua e in là, a luogo appena i figi le bei filetti, allora Lilina e babò stamane hanno gullato i suoi sportelli, apposta per cuire castagne. Guardati e fatti all'antica i sportelli, un si buono mica riuca, sono stati studiati apposta. E tanto si goiano un bogo che resta. Stasera ci verremo uie fagiole e c'è ma gampa e c'è mustantade, dice Lilina o abbo. Ie, hai ragione, amo giuccia. E tanto mamone sarà contenta di vedere un dei sportelli con le castagne e si verrà fagiole con avri soia o gudestu secondo i luoghi. Non da che di pensare ci muane l'acqua in bocca, dice a giuccia. Allora stasera, prima di mangiare fagiole, ridaneremo tutte queste parole, spriccio, sportelli, riuca, stanta, frissoia, testo, eccoci, a presto per d'altre scoperte, con Lilina e uso la bone. Ogni tanto c'è anche mamone.
0: Ringraziamo Andriula Potentini e a famiglia di Lilina, Levaron, c'est rock'n'roll, MNF. Bonne matinée, bon dimanche avec nous sur ICRCFM.

0: Tradino, i messaggeri a momenti in concerto in Ajaccio. Ils seront le 10 octobre au théâtre de l'Empire à Ajaccio et vous pouvez d'ores et déjà prendre vos places. Pesu concerto. Parlemo di Uvinocchio di San Michele di Sabigina, o 29 settembre, o San Michele festigliato in dei pareti paesi, in dei mubaiseasco, su 29 settembre, in dei muradu, di non, e un altro giorno, on retrouve Vincente Albertini per parlarci di su Uvinocchio e di San Michele.
1: A vine e settembre c'è una pianta che è pronta e segurta. Uvinocchio. Uvinocchio, foeniculum vulgare, ugunishimua in Corsica. Cresce a canta e strave, in dei luoghi secchi a sulla nadi, e si riconosce gue rende ranche, isoviori gialli, e sovronde vine e soprattutto usobruvume anisadu. Ma uvinocchio, un sigolie mica solo a uerano o de stadina. Avine i settembre, c'è una ada importante, San Michele. A San Michele è il 29 i settembre. Ed è a questo momento il lano che si buia a goglie uvinocchio e esoranille. Dopo i soviori gialli l'estate, abbiamo a principia sica e i sovruti che noi diamo spesso ranille di un dieno a madurità. Uvinocchio cambia seconda stagione. Di verano, puemo goglie e giovane vronde. D'estate piuttosto i fiori freschi. E a avine l'estate, a un principio di l'autunno, puemo ridruare ranille. Uvinocchio è assai a un brado in da gugina gorsa. Per d'agosto a un besciu, o mettiamo in delle zuppe. E quero anche di abbianta, se ne va genudino fasci che mettiamo a sica per essere a un brado più tardi. E un'illusi i

0: rankej winociu in della qua diega stagne. U winociu e cunisciud winu per digestione. Es oranille, ponu esse ubrade in tisana, dobabe mandiadu. Così, coli u winociu per San Miguele, un bolemica di a ubrallu subidu. Si golias tu momentu, si va Jessica e si dane. Così, u ostro winociu è di già pronto quando un dirà nu e gastagne. Bagetti viuridi.
1: Ringraziamo a Vincente Albertini, interessante sa storia e suzu di Ebiante Gorse. Été avec toi, il restait avec nous, l'été est passé, il fait encore chaud. Mais...

0: Gianti. Allez, on retrouve Kilebin, Sipku, Marie-Elisabeth Ferrandini, Udeadru, Tocca, Uno Strugore, Esse, Ananta, Chen, Abede, Spedaguli, Civa, Gesin, Pregualcose. Anna Aurelia nous parle du théâtre entre trac et fascination. Cette pratique ne la laisse pas indifférente.
1: Salude! Oggi si parla di qualcosa che tocca al cuore, o di altro. Anna Aurelia ci parla di questa pratica che gli piace assai, anche se la faccio certe volte a bai ore.
2: Ci bouge tout même, amo i roli, parliamo. C'è tutto il mondo che si sente, non che per esempio ciò a dire. O di altro, di una presenza, una principessa, una regina e tutto, e ciò la di. Ma mi piace mica per un cane se una regina. E si sbaglia e dice, perché mi viene come una regina, sono un cane, si sbaglia, che va a ridere, ma tanto tutto pubblico. Pieno di mondo, come dicevo, spettacoli, e è mo appena, quando che gli parla tanto, gente sonne, parla, quando che faccio appena a ora.
1: Ma di dino una gamba di anda aver i spettacoli.
2: Beh, di dipende perché vediamo. Per esempio, vediamo i costumi, vediamo il rono. Dipende. Ci sono gente che fanno un teatro, di ballo, ma ballano, ballano, non tagliano. C'è un lume che segue la persona. Impressionante, come faccio il lume a seguire la persona? C'è musica e si mette nella punta i piedi e gira nella tua viaggio con i battenti. E un cascamica.
0: Anna Aurelia, ringraziamo a Sazzi De Lucia, Kineben, Sicu, Marie-Elisabeth Ferrandini, che non ridriamo tutte le semaine a Nanta, RCFM, a nostra emissione, Sigon Pieguasi, Aide d'Aridroa, Unu Diziali, presentato da Alexandre Sanguinetti, Cédric Savelli, per Liami, belle émission musicale dès 13h sur ici RCFM. Bon dimanche avec nous. Les Tiamadialaises, ils seront bientôt en concert à la foire d'Île-Rousse qui débute ce 30 septembre. Tra les spondes.

0: Aesio Mutuel présente.
1: Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle?
2: Ah non, j'ai croisé Météo ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
1: Ah oui, mais enfin, Météo, c'est le début, hein, elle est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non?
0: Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par un organisme indépendant en 2026 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
3: La Poste Pro. Alors, nos prévisions de vente pour cette fin d'année, ça donne quoi?
4: Exceptionnel, ce qui veut dire aussi des tas de colis à expédier. Et moi tout seul pour tout gérer. Sauf si tu vois une autre possibilité.
3: Ah non, désolé, il n'y a pas écrit La Poste.
5: Et si vous demandiez à votre conseiller La Poste Pro? Avec Collecte et Remise Plus, vos colis sont récupérés dans vos locaux à l'heure qui vous convient. Conditions au bureau de poste et sur laposte.fr/pro.
6: Ici RCFM, toute la journée.
7: Actu locale, musique et bonne humeur. Ici RCFM.
8: Cédric Saville, Liam.
9: Salut à tous, et bienvenue in Liam. Oggi è décimo filo tra due giganzone con sicuro c'è nomica. Eppure i da rede chi sanno da risponde. Sei scontri, sei badi, una storia, quella ia di amma, di abrighera, di un desiderio, di a resistenza, di l'attesa e di ciò che ci dene tutti insieme. Allez, andiamo! Eureka, a storia d'Altin Gun, principia quasi per azzardo. In un 2016, où assiste un néerlandais Jasper Verhulst, fait un ibog in un certe in Turquie, et per curiosità, si met à infrondiassi tra i anchi di un discario in Istanbul, scobredando Baris Manso, Selda Baksan, Erkin Kovray, i pionieri di scena psichedelica d'antolica di l'anni 60-70, e ne vermas balutido, sobrasotto, si sente diamato da qualcosa. Bultà d'un Amsterdam, piglia corpo e fondo l'idea d'un gruppo nuovo, diventa quasi un'ossessione. Bolle risuscita che l'energia fa la balla a modo odinco. Si mette in cerca d'ando da soggi musiganti turchi per da autentigida o brugito. Oggi un gruppo è composto da neerlandesi e di turchi, si canta quasi solo un turco. Prubone una riappropriazione da lontano, modernissima. Fatta di zante, wawa e chitarre fuzz. Un successo è narra assai presto ed oggi il progetto gira le più belle scene d'Europa. Si ne è stati nominati ai Grammy in 2019. Il testo di questa canzone conta una distanza, un amante che fa subliga all'amada di venire correndo a trovarlo a luce e usole, mai in dubbi come di notte, in luoghi deserti, lontano dai sguardi buttagliosi. Un incontro proibito, sussurrato da un paese che li hanno lasciato per farlo scoprire sente meglio al resto del mondo. Dall'altro lato di un Mediterraneo, a Diamasi Vage Umanda, e stavolta ci troviamo con un artista raigado in da Sodera, un tercano, all'opposto di un percorso cosmopolitano di Altin Gun. Juanito Valderrama nacque in 1916 in Torre del Campo, in la provincia di Jaén, in Andalusia. Inizia la carriera di canto in 1935 e non si fermerà mai più. 60 anni di carriera sino all'ultimo soffio di 2004. Benché si considerava un cantatore flamenco, die la copla, quel genere popolare spagnolo a cavallo fra canzone e teatro cantato che l'ha fatto esplodere sino a diventare un mito che le odie. La canzone la più conosciuta è L'Emigrante, scritta in 1949, è diventata l'inno di centinaia e migliaia di spagnoli costretti all'esilio dopo la guerra civile. Valderrama, all'incontrario d'Altin Gun, non ha mai lasciato Sodera calda da Andalusia. A canzone che da gente a chi si era carino mio appartiene a una forma un po' più scarsa di Uganda, a colombiana, un conte de ida e de vuelta, un canto di bassa e bene, d'onda e di ulta, nato dai scambi tra Spagna e America Latina. Il testo è semplice e ci tocca augure, voleria amore mio, chi mai ti scordi me, a me mi pare un terzetto rosinco.

0: RCFM.
1: Liam, Cédric Savé.
2: Quand on a demandé à Verma sans réponse, attendu et ora di brega. Atoms for Peace ribilla o strato d'un discorso di un presidente americano, Dwight Eisenhower, di 1953, diventato un slogan dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Tom York, sempre vicino ai movimenti antinucleari, sceglie come titolo per un pezzo di suo primo discusolo, The Eraser, esciuto in un 2006 durante un gap, una pausa di Radiohead. Il pezzo era una seconda vita tre anni dopo per portare l'album in scena. York si va giù sul gruppo nuovo con il produttore Nigel Godrich, figlio di Red Hot Chili Peppers e due altri musicanti, e gli dà a un band un nome Atoms for Peace. Da redo a riferenza geopolitica, il destro è infatti una prosa intima. No more going to the dark side, un onda più per di udio. Un verso che bene da moglie, Rachel, stanca di vedere lo ruminica a zezzo fragico, e gli domanda di lasciare gore un bescio e di guardarsi dentro, fendosi e fendoli appena confidenza. Un grande gesto di base mondiale finisce così. Si ridio e non da una preghiera assai più modesta, prova di va a base con se stesso prima di ule la va, con un mondo sano. In Italia, un gruppo di giovanotti manda una preghiera appena più lontano, fino a Dio. I post-nebbia escono da Padova, dal quartiere popolare di L'Arcella. Il fondatore, Carlo Corbellini, nato in 1999, è sempre vicato a scuola di musica parrocchiale di suo quartiere tra feste padronali e riprese del Elvis Presley. Il gruppo nasce qui, prima di diventare una delle formazioni più seguite della scena indipendente italiana, tra concerti pieni di zeffo e critiche ditirambiche. Il mondo è sbargognato, scrianzato, il agro e il bruvano a buledio, il psicadelismo e l'immagineria cattolica di Azozidelina. Cuore semplice nasce quasi all'ispensata. Corbellini apre la Bibbia e casca non ta usalmo 85. Dammo un cuore semplice chi tema o do nome. Quel verso diventa un ribilio di aganzona, una preghiera pudente da essere liberato dall'ego, dal dubito, dall'attaccamento al reale. Da un lato, un discorso di anni 40 è l'arma più distruttiva mai concepita da man di l'uomo da sottolineare un strazio personale. Dall'altro, a Bibbia aperta l'azzardo, un salmo in una cameretta in provincia. Due brighiere, due scale spripositate, un desiderio comune, allontanarsi dalle circonvoluzioni nevrotiche e vede infine un mondo con sguardo nuovo, liberandosi un pugarello di se stesso.

0: Voici RCFM.
1: Liam, Cédric Savary.
2: Doba breguer augur pour ibile gumande, le désir. Spanish joint, un pladan de mica de cette jazz, et pour ou jizima fondigal. Roy Hargrove, ou trombettiste qui a composé tout bit sous coup d'Angelo, stand des mélodies tendules et apaises dans taïgonga afro-caraïbique, dit Giovanni Hidalgo. Charlie Hunter sonne à guitare et oasso dans un instrument hybride, si construit un accompagnement binario, con cas de maille du shuffle ou swing trafustado abiduale. Un gimmick rythmico con un onda di accocotte funk classica, ma qui s'assomiglia piuttosto a un ronzo anarbato di Uespa girando un torna a melodia. Uasso a batteria, affidata a Questlove, si dedeno tutto gue con un rigore di metronomo e si sfonda mai. E poi c'è quella voce, l'effetto quasi sdoppiato, stu delè che D'Angelo da Osoganto è diventato Asovirma. Uno dei suoni più riconoscibili di Assol contemporanea. Un suono che oramai sintaremo con un paio d'aretti e nuove sfarante. D'Angelo se n'è morto d'ottobre 2025 e Spanish Joint ferma come un testimone di uso d'alento luminoso. In Canada, due partimo a Oa, so pochi a Sabella chi Sweet City Woman, e beh, on parla mica d'una cittadina biluccia. È una metafora. Rich Dodson, un chitarrista che ha scritto e composto un pezzo, parlava in realtà di agita Toronto stessa. Sta agita tamant a due gruppo da Calgary s'era trasferito. Ed ha sente un banjo. E a dire come l'estate, a sto banjo, non era manco previsto. Dodson ha eu asunato un riff quasi a guitarra, ma quando è lo centro in do studio, gli uans è l'idea d'andare a trovare uno. Un chitarrista che suona il banjo come suonaria a chitarra e quella mano dritta che rulla con virtuosità e appartiene a nessuna scuola di banjo tradizionale. Una gamba che fa l'originalità e il successo di Aganson ha giunto in prima posizione di un billboard in America. A momento dato sentiamo Bon c'est bon a mezza o pezzo e che è un saluto strintato a Montreal, città dove un gruppo anglofono ha sempre avuto un pubblico fidelissimo. O assista di affermazione. Grazie.

0: Merci RCFM.
1: Liam, Cédric Savé.
2: Sia de attenti. Qui non si parla mica di finzione, né di serie con zombie, né di murtula di vagabondi, di un scenario di cinema. Childish Gambino, as known as Donald Glover, un contanun d'aigue. Passando, vi dice qualcosa un nome Glover? Aio, circa da pena. Per ricordare a gupaccia di Mel Gibson, uso gulego afroamericano, ecco, l'arme fatale. Danny Glover, Donald e Uvioro di Danny. Voilà. Per bultà la nostra canzone ad odi e iso zombie a gambino so belli gabivi. Diante di urrada non entro da usoldo, da consumo, da gorsa o profitto. Una società in autofagia che nutrida da se stessa, fagugite di iso membri propri senza manco vane caso. Ubezzo una nonda di leggero e un custato quasi un allarme che s'appoggia non un groove che paradossalmente ferma bala d'odio assai. Si montrace e smarisce, diurrandogi e balando in una transa incosciente. E un so che di dè, omu libero, da un giorno di averida, fino alla notte infinita, seguidavo all'ombra che cercava te. Di stomu libero, non si s'annunda nisun nome, nisuna faccia, nisuna dedica, canto per un omu libero esce in un 1988, cantata da un dei più grandi poeti corsi, a pare mio. Gian Paolo Poletti ha portato nante spalle una bella parte di ubeso di un riacquisto con altri artisti di Asoleva, rigusando di vede a gorsi che smarisce i beto a una cultura con era mica soia. L'uomo libero, dunque, non è mica una persona reale, è una figura, un'immagine in due ognuno si può ritrovare, ed è proprio questo, o senso di quell'ombra, la culturazione, una nonda che bere, con l'apertura a un mondo che è proprio l'opposto. Un nemico andà a circa risonanze altro, come oggi proviamo ogni settimana questa missione, mettendo in dialogo culture diverse. La culturazione di perde uso punto d'appoggio, uso centro di gravità. Dan due si può pia bolo per scontrare l'altro. O non si può rinforzare chiudendosi in una scatoletta diosa, ma sapendo dove lo è, da due spardiesi sempre più lontano verso l'altro e senza dissolversi in dell'intenso viaggio. L'ombra che seguide all'uomo libero e metafora per di, la libertà è quella di l'uomo senza ombra. Sono due visioni opposte al mondo, vale a dire che non esiste mica l'uomo libero o, spero, che lo vage parte stomo libero di irradi di un sole, di intendo per lo stesso una fonte, una sorgente di luce.

0: Voici RCFM.
1: Liam, Cédric Savi.
2: La résistance a un prix, si chiama stanchezza. Ma ce n'è uno che mai può arrivare a immaginare stanco. O inadetto si chiama Little Richard. Senza il lavoro di questo pioniero, una gran parte del rock non esisteria manco. James Brown fece i primi bassi in scena invitandolo. Jimi Hendrix impara a guidare suonando un suo gruppo. I Beatles si formano letteralmente intorno al suo repertorio. In 1961, in Hamburg, facendo la prima parte di suo concerti e tanto Little Richards insegna a Lennon e McCartney quelli acudissimi che si sentono nei suoi primi dischi. Di Sister Rosetta Tharp in persona che l'ha fatto gula nella scena per la prima volta. Capisce il re dei dondo che, quando un uomo così, è l'etrigida pura di un rock and roll canta un pezzo come Harry Sundown, entriamo in un altro registro. Prega o sole, i galassi, al più presto, non è più l'uomo che mudiava tutti i frutti, diventa l'uomo stanco morto, che aspetta solo che la si compiesse fino a una giornata di strazio, attesa. 20 anni prima, Link Spots cantavano di già un'attesa. Un gruppo nasce in 1931 in Indianapolis e si inventa un stile che binara incalcato nella storia della musica vocale americana. Sarà chiamato Top and Bottom. Un tenore porta melodia guassù altissimo come un falsetto, così guida un basso con canta mica ma che diglama un testo con una voce grave, bassissima e ben ancorata. E di questa forma stessa portata da un tenor Bill Kenny che ispirerà direttamente il doo-wop e il rhythm and blues di Eddie Jane che seguiranno. In We Three, standard magnifico numero uno di

0: RCFM.
1: Liam, Cédric Savé.
2: Ina canzone a bene li fils a dice così senza rumiga tanto. Si tu o mio mondo sano. Ma di quale parlerà? Bon, ciò a di là, è intesa o gari. Li fils s'assomiglia a James Brown, ma stubado. Li stessa faccia, li stessa voce, li stessa muoi balà. Ma non è mica un azzardo. Quando era zidello in North Carolina, li scoprì a James Brown in scena e ne firmò più che cumoso e stupido. Brown diventò per Fields un'ossessione e un giovanotto rivalcò semplicemente uno stile senza complessi. Presto diventò Little JB. Un giorno scontrò a Brown in persona in Augusta, Georgia, e gli gasconò i bracci dall'evidenza. Capì quello giorno un affare fondamentale. Un cisibono esse non ta stadera, dui James Brown. Da quella coscienza stiarida e binaetta nacque infine Fields, queso oggi è bie, vere, energiche e indipendente. Oggi giorno ferma uno degli ultimi nomi famosi di soul classica, sempre in attività, sempre in giro, sempre in scena. In Georgia, o paese stavolta, in ogni caso, quel mondo a due sguardi diventa un mondo visto a scala comunitaria. Chaculo, bolevi, ciò che liado, intricciato, un canto polifonico a tre voci che tanto in giro a un taurino con piagena s'approntava a un paese a un combatto. Ogni oggi sostiene l'altro come soldati in fila e decu paradosso. In un 1977, sto canto di guerra, su strido di popolo unito e pronta pia l'arme, è mandato in un spazio qua sonde Voyager, scelto tra centinaia di registramenti per rappresentare musica dell'umanità in un spazio, a destinazione di eventuali vicini dell'universo, chissà dove, al di là di un nostro sistema solare. Si manda dando a oggi ad una comunità inconcolta per combattere, come una carta invisibile sonore stranamente ostile ai supposti collocadari dell'universo. Eccola l'umanità quando si stringe e stretta intorno a una cosa o una causa. Si saranno scordati gli intuacchi di Sciaculo un canto di guerriero. Li ami, si dio e così non ta stu vertigine. Sta bacino. Dall'amore d'un uomo a oggi i dutti, boggi in armonia, mandate dritto verso le stelle, chi continua di odio, so via di un finito, più lontano che qualsiasi sono mai prodotto da lui.

0: Voici RCFM.
1: Cédric Saville, Liam.
2: Era Liam. Emissione 5. Odie Montesu Sediam. Sei risposte. Altingun e un Eureka da lontano, dall'altro. Juanito Valderrama con una mai lasciata sodera andalusa. Una breghiera nucleare di Tom York. E quella piedosa di Postenebbia. O corpo che risponde in Spanish Joint e o banjo a dispensata di Stampeders. I zombie prigionieri di Osoldo e l'uomo libero che polete una mai numado. A stanchezza di Little Richards e l'eternità promessa da Link Spots e per compie Little JB, che canta Si tu mio mondo e buon paese sano che sa pronte per combattere cantando un pulivolino, viaggiando verso le stelle e l'infinito. Non era scritta all'inizio, gli ami, le mogirca de trui, e così, e mo a continua, a zimana brossi, con doggi bezzino, se i baghi da balisa i bonti fra i culturi umani, tanto i brego, salute, amore, o revele e felicità, babraccio o gari e a presto.
3: RCFM è più belle canzoni corse.

sentire i tuoi profumi, i tuoi suoni. Aspettami, Corsica, perché io per te sempre ritornerò.

0: Jerry Rafferty, c'était Baker Street sur RCFM à 16h34. Une voix reconnaissable parmi d'autres voix, notamment celle de la radio, c'est celle de Paul Tourquidouriani et sa chronique Au Ball. Odi Eric Contraco, John.
1: Au Ball, vous connaissez à John. John a reçu de sa maman une éducation di quelle, nelle lingue, soprattutto quelle antiche e in mitologia. A sua mamma, a gorcia prima di morire giovane, di diabete, e pur quale non c'erano tacose trois viandes su son roise, lui ha iniziato a conoscenza con l'arnese di yoga e di l'immaginazione. Giuga e impara, piazzato dopo in un'istituzione cattolica, John ha dato un aiuto finanziario da studiare in parecchi stabilimenti famosi d'Inghilterra. O gabidau, mo gabidano, povero. Orfano, l'integrazione ad essere difficile per quello che viene dalla campagna. Castigato dal dolore e di mancanza di una mamma o goccio e a difficoltà di trovare la sua piazza, non ha riuscito i suoi studi i primi tempi, ma non ha rinunciato. Perché non rinuncia mica? Perché vuole assicurare l'amore per Edith, a livello materiale, in più di intimi, e poi c'era sempre quella passione profonda per i mondi antichi. E ciò che l'ha avuto sempre in cuore, che è una vede senza debolezza. Non ha mai calato capo, non si è mai lagnato di sua sorte, si è battuto, non ha capiato, malgrado è d'impeste di vita. E chi lo conosce a John, di lui che ha scritto Lord of the Rings. Allez, buona rientrata au boule.
2: Ici,
3: ICI.
2: Ici, RCFM.
4: Salut à tutti, et Arthur Solinas à ce microphone. Quest'anno ci ritroviamo lunni, o marti e o marco ritra deciore un quarto e on deciore meno un quarto per i girandoloni pomotichi. L'occasion d'aller à la rencontre de ces nombreux territoires, raconter et parler des particularités d'ici, au programme de l'art, des traditions, de la culture, du sport, du savoir-faire et tant de belles choses qui font la richesse de notre île. Les Girandoulognes, c'est dans toute la Corse, du lundi au vendredi, de 10h15 à 10h45, d'Ari Troua, dans Talon des Dertu FM.
2: Ici RCFM, toute la journée.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Voici Vanessa Paradis avec Rendez-vous.